0: solo por el 94.5 de FM, Radio UAA, martes 11:30 de la mañana, Notas al Margen.
1: Vuoi conoscere la musica elettronica fuori da convenzionale? Ascolta Discordia, un dialogo tra esperti e amanti del genere. Ogni domenica alle 18 ore su Radio UA 94.5 FM.
2: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già.
3: Descarga nuestra aplicación, Radio UAA 94.5 FM.